Capito, pipito, capito, pipito, capito, pipito. I frami mi rovini, miscela in me. E la fa dai, poto. E la fa dai.